passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola, non sguardo attento, che nulla ti possa fare male, non è un documento, ma solo un fluido eccezionale, l'amore vero ha un congegno misterioso, entra in funzione all'improvviso, tracciando un fulmine nel sospeso, nel dovena di energia.